duagi vorrei chiederlo il jolly ngai vorrei pagarla duagi vorrei chiederlo il jolly ngai